0: ntotse ha una chelet empa ntotse u di etsang bana le chelet
1: Impala Blast Radio City 97 FM.